0: Filipino woman, kind and Latina.
1: Pure Fire 24/7, solo con Fuego FM.
2: Me gusta.